Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non...

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo, dei confini e passaporti, dei fantasmi sulle barche e di barche senza un porto, come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco, dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata e le dita su uno schermo che ci riempie la giornata.

è passato il tempo, ci ha scavato dentro la vita che ci ha trasformato. Il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi

0: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: 2OO station sponsor.
2: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
3: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
2: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
3: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
4: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: 2OO station sponsor.
5: Up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

0: ragazza mora ma carina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.
1: Buon pomeriggio amici radio ascoltatori e benvenuti sintonizzati su 98.5 di frequenza FM di AV Plus 985 questo martedì 23 giugno del 2026. Radio incontro musicale va in onda ogni martedì dalle 15 fino alle 18 con le vostre canzoni preferite degli anni passati e quelli recenti, e li potete ascoltare anche il programma il venerdì sera dalle 21 fino alle 24 sempre sulla stessa onda. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese di giugno. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Ne ho 8 che mi hanno dato la risposta esatta. Lasciatemi. Ripeto il mio indovinello del mese di giugno. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Se sapete la risposta potete telefonare qui nello studio su 9715-5403 o sul mio cellulare su 0499-999-149. Buona fortuna a tutti! Per qualche richiesta o dedica questo pomeriggio non esitate, potete telefonarmi o mandarmi un messaggio sui stessi numeri che ho detto, li ripeto ancora una volta, su 0499 999 149 o nello studio 0297 15 5403. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor di aiutare questa stazione radio, Next Generation Crest Supply e App Structuri, grazie molto del vostro aiuto. You are listening to Radio 2 000 98.5 FM, DIB Plus 995. My name is Carlo, Italian program every Tuesday afternoon from 3 p.m. to 6 p.m. Every Friday night from 9 p.m. till midnight, the program is repeat to die show. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro a voi tutti, dovunque siate, chiunque siate, buon proseguimento d'ascolto. Un grande programma come sempre questo pomeriggio. Avrò nello studio il bravissimo Maurizio Pagnin accompagnato da Dario Meledoni. Prima ora dedicata ai giovani, nuovi singoli appena usciti in Italia, poi abbiamo le dediche pure dai nostri giovani, poi la seconda ora ci saranno delle notizie varie e poi ci saranno, come ho detto io, anche Maurizio e Dario qui dal vivo, parleranno dello sport ovviamente, poi l'ultima ora con Mario Pioveano insieme a Franco Trincale, Salvatore Adamo, Little Tony, Orietta Berti, Johnny Dorelli, Romina Power, Carmen Villani, Caterina Casselli, Paolo Frescura, Guido Renzi, Gianni Nazzaro, The Rogers, Anna Identici, Pino Donaggio, Mal dei Primitives, Albano. Un programma per voi da non perdere, amici radio ascoltatori. Cominciamo con un nuovo singolo, ultimo. A me mi piace ultimo perché lui scrive e canta bellissime canzoni. Questo titolo si chiama Avevamo 100 anni insieme con Alice, quindi Carlo Tartaglia. Vi auguro a tutti, ovunque siate, chiunque voi siate, grazie che vi siete sintonizzati su questa stazione radio. Spero che continuate ad ascoltare il mio programma. Grazie ancora una volta.

Avevamo una stanza, una splendida gabbia, l'abitudine scarsa, fiumi dietro la faccia. Lei che guarda davanti, io distratto ad amarti, sai che amo i dettagli.

che alla fine ci riesco. Frequento grandi e non cresco. Soffro di più della media, della gente con cui esco. Perché non ci trovo un senso.

bel singolo di ultimo, a me mi piace tanto, insieme a Lise con Avevamo 100 anni. Noi subito dopo ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questa volta cantato da Trigno, che si intitola Irrecuperabile, Irrecuperabile. Prima volta qui su Radio Incontro Musicale, ne siete già in tanti. Grazie signora Maria di Westright, ho preso il tuo messaggio, lei quotidianamente come inizio del programma mi manda sempre dei messaggi per dire Carlo ti sto ascoltando, mi fa molto molto piacere, come tutti altri radioascoltatori, quindi è un piacere per me avere questi bravissimi radioascoltatori. Ripartiamo con Trigno, irrecuperabile qui per la prima volta, ascoltiamo insieme.

0: irrecuperabile.
1: Salveresti una donna ferita con il rossetto di due baci fa. Io non so, forse è stata cattiva, tradita. Se parla non dice.

0: l'errore più grande del mondo, lo sbaglio di un metro, una virgola, un secondo, irrecuperabile.
1: La noia di ogni giorno, la voglia di cambiare il mondo, ci scivola addosso.

Trigno irrecuperabile qui su Radio Incontro Musicale, cantato insieme a Herman Mehta, bellissimo singolo, il prossimo è fantastico. Gianni Morandi ha fatto un nuovo disco insieme a Alessandro Amoroso, è andato a tutte le radio australiane, italiane, e ha detto: voi mi dovete mettere questa canzone, io la canto adesso perché questo sarà un grande hit, e gliel'ha cantata a tutti quanti nel loro studio e loro hanno accettato questa canzone. Quindi per la prima volta qui su Radio Incontro Musicale Gianni Morandi insieme a Alessandro Amoroso con Hit Parade, ascoltiamolo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 AAA 98.5 FM Italia Program with Carlo, Radio Incontro Musicale, sempre sintonizzato, 98.5 di frequenza, DIB Plus 985, potete anche prendere un nuovo app, si chiama Community Radio, è color rosa, non vi costa niente e si sente il programma proprio perfetto dovunque andate, non soltanto in Australia ma in tutto il mondo. Il mio nome è Carlo Tartaglia, l'indovinello del mese di giugno, questo l'ho detto prima che già gli altri mi hanno detto la risposta esatta. Per esempio, se la porta, voi non mi dovete dire la porta, c'è qualcosa a che fare con la porta, ecco perché io le altre domande che voi, le risposte che voi mi avete dato, magari avete detto la cosa giusta, però non è finita bene la domanda. La domanda deve essere con quattro parole la risposta. L'ho detto prima che avevo questi 8 radioascoltatori. Allora, esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Mi potete mandare anche un messaggio se mi volete telefonare su 0499 999 149 o potete telefonare anche qui nello studio, non fa niente dove vi trovate in Australia, digitando 0297 155 403. E noi partiamo. Però sì, adesso voi state a pensare, ma cosa si vince? Lo dico, l'ho detto dal primo giorno di mese di giugno, una bella radio con DIB Plus FM che si può caricare col filo della USB, quindi non bisogna mai comprare delle batterie. Ripartiamo, non c'è un assaggio cosa Maurizio ci darà questo pomeriggio, perché ci saranno qui nello studio entrambi, sia Maurizio Panini con Dario Meledoni, quindi fra poco potrebbe arrivare Maurizio prima di Dario. Allora, eccoci qua, come ha detto Maurizio, ha aperto la porta ed è entrato dentro. Non lo faccio parlare adesso perché si sta sedendo. Noi partiamo con Carla, suo nuovo singolo si chiama Ti ho visto entrare nella mia vita. Ascoltiamo insieme.

0: Bellissimo singolo questo di Carla con Ti ho visto entrare nella mia vita. Subito dopo ci ascoltiamo un altro nuovo singolo, questo era un altro tormentone dell'estate italiana 2026 con Baby Kai con Tuca Macarena. Madonna mia, Tuca Macarena. Dove le vanno a prendere questi titoli? Aspetta, li metto in onda. Maurizio.
1: Dalla Macarena, Tuca, Macarena, Tuca, Tuca e Macarena.
0: Sì, però
1: Tuca, Tuca era quello di fare a Calà, no?
0: Sì, Tuca,
1: Quindi
0: Tuca, sì.
1: Tuca, Macarena avranno copiato quel titolo lì. Buongiorno, cari ascoltatori, buongiorno.
0: Buongiorno Maurizio, come stai?
1: Poteva andare meglio.
0: Però ti sento un po'
1: Sì, sono
0: meglio come
1: molto, molto
0: due o tre
1: meglio, ma
0: settimane fa.
1: stiamo invecchiando, cari ascoltatori. Malanni a destra, un dente di qua, il gomito di là, il mal di schiena, il traffico che sta ammazzando Sydney. Incredibile.
0: È veramente proprio da dove vieni tu là? Mamma mia, perché sei dedicato Maurizio e questo mi sono proprio grato di averti qui nello studio. Te lo dico come vero amico.
1: Purtroppo oggi non avremo Dario perché mi aveva promesso che veniva e invece poi il bambino, che Francesco viene sempre qui in studio quando
0: Certo,
1: viene lui,
0: sì,
1: è un
0: sì, sì.
1: bellissimo bambino,
0: Sì. E si sta fermo, non
1: sta
0: fa
1: calmo,
0: rumore,
1: non
0: sì.
1: disturba, ha un po' di raffreddore e di influenza, quindi ha detto lui deve guardarlo perché la moglie lavora,
0: Beh,
1: allora deve
0: giusto,
1: guardarlo. Mi
0: mi
1: dispiace anche a
0: dispiace
1: me perché
0: tanto.
1: avevamo preparato qualcosa sui mondiali, ma comunque andiamo
0: Ma sono
1: avanti.
0: sicuro che farai meglio, che farai
1: Ma
0: bene,
1: dovrò usare
0: Maurizio.
1: tutta la mia voce però.
0: Piano piano, guarda, ci abbiamo tempo. Adesso ci ascoltiamo Tuca Macarena. Dico io, perché fare tutta una parola? Scrittiamolo. Questo tra l'altro ti tiene un po' giovane, Maurizio. Baby Kai.

Eccoci qua, l'abbiamo ascoltata tutta, Tuca Macarena, qui l'ho detto bene questa volta. Salutiamo un'altra canzone e poi Maurizio ci sarà un assaggio, cosa dirà quando arriva il momento sportivo. Sto parlando adesso di Low Low, si chiama proprio così, è il suo ultimo singolo, ha fatto beh 2 giorni che è uscito, neanche pure, come vedo qua, no? Si chiama, si intitola Noi No.

La gente non ascolta, vuole soltanto essere ascoltata. Si fa una vaga idea di come sei, che rimane immutata come una cazzo di statua. Quindi fingiamo di essere come prima e ci portiamo a letto la malinconia.

indietro. E tutti abbiamo un passato di brutte storie. Siamo stanchi di come vanno le cose. Siamo tutti delusi dalle persone. Tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga, un raggio di luna li guida nell'ora più buia, con il fischio del vento dentro le orecchie, solo la loro ingenuità li protegge.

0: Radio 2 Triple O 98.5 FM Italian Program with Carlo and Mario. Mi devi scusare.
1: Capita.
0: Guarda, Maurizio, mi devi scusare, Maurizio.
1: Non devi scusarti. Allora, cari ascoltatori, oggi non ho scritto la scaletta, però ho davanti a me quello che vi devo dire, quindi la notizia più importante che è proprio trapelata durante la notte è che finalmente la Federazione Italiana Gioco Calcio c'ha un nuovo presidente. Si chiama Giovanni Malagò e di lui parlerò più tardi.
0: Bravo.
1: Poi, sapete che io cerco sempre le notizie un po' strane che la RAI o i giornali non vi danno. 40 anni fa è successo qualcosa di eccezionale nel calcio. Lo saprete dopo, non ve lo dico adesso.
0: Non me l'hai detto nemmeno a me.
1: No. È un grande giocatore brasiliano del passato, a 46 anni tornerà a giocare e giocherà in Serie C, e ve lo dico dopo.
0: Io lo so.
1: E con quale squadra?
0: Io lo so.
1: Il Verona ha un nuovo in Serie B, ha un nuovo allenatore. Molti hanno dato forfè, tra uomini e donne 13 tennisti hanno dato forfè a Wimbledon, e tra questi Alcaraz e il nostro Musetti. Vi dirò chi ha preso il posto di Musetti e vi dirò qualcosa sul grande Jannik Sinner, detentore del titolo e campione.
0: Spero che non mi deludi, Maurizio.
1: No, c'ho buone notizie.
0: Ah, mi fa piacere.
1: E poi MotoGP. Ha vinto Marc Marquez nel Gran Premio della Repubblica Ceca, ma sul podio è tornato il nostro Bagnaia. Parleremo della NPL del New South Wales, dove Appia prima, Marconi secondo, si contendono la vetta della classifica. Speriamo che continuino così, in modo da poter vederli tutti e due nella gran finale. E poi abbiamo uno special sui mondiali di calcio. Ecco, questo è altro. Ascolterete più tardi nel programma verso le 4:30.
0: Io non aspetto l'ora, Maurizio, però io a quest'ora già saprei quello che tu dici, perché mi mandi già tutto registrato. Invece adesso mi tieni in sospense.
1: Ti ho mandato la registrazione perché sono venuto in studio, perché pensavo di avere qui con me Dario. Sì. E con Dario avremmo

0: fatto una specie di...
1: Certo, ma la famiglia viene prima, Maurizio. So. E noi continuiamo con il nuovo singolo di Liana, si chiama proprio così, Qualcosa di Speciale. Ascoltiamo insieme.

bellissimo singolo questo qua con Liana, qualcosa di speciale qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ascoltiamo un altro singolo, questo sarà un altro grande tormentone d'estate italiana 2026 con Shade, con Five Kai. Ascoltiamo insieme.

0: Bravissimo Shahid con 5K qui su Radio Incontro Musicale. E noi chiudiamo adesso la terza terna con Julie insieme a Bresh con Serenamente qui su Radio Incontro Musicale per la prima volta. Ascoltiamo insieme.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM with Carlo Italian Program every Tuesday afternoon 3 p.m. to 6 p.m. My name is Carlo. Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglio e Maurizio Pagnin questo martedì in attesa delle notizie sportive che darà verso le... Li cominciamo prima questo pomeriggio, Maurizio? Non voglio che i miei radioascoltatori sbagliano, ti perdono.
1: Facciamo verso le 4.25.
0: Va bene, 4.25, quindi se potete andare a prendere un caffè, siete pronti, 4.25. L'indovinello del mese di giugno, che il prossimo martedì ci sarà il sorteggio. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? 0499 999 149 o qui nello studio su 02 9715 5403. Se sto in onda ovviamente non posso rispondere, lasciate un messaggio di via voce, io poi vi richiamo. Se la risposta è esatta io la scrivo, alla prossima settimana dirò chi mi ha dato delle risposte esatte. Per adesso ce ne ho 8, però loro non sanno che mi hanno dato la risposta esatta. Vi ricordate Marco Carta? Lui andò da Amici, vinse Amici, poi andò a Sanremo, vinse Sanremo, poi si è perso. Non si è fatto sentire più. E adesso è uscito un bellissimo singolo che si chiama Perdici, Perdici all'infinito. Perché lui si era perso.
1: Perdersi all'infinito, eh.
0: Però si dice, no, però sta scritto Perdici.
1: Perdici.
0: Perdici all'infinito.
1: Ti credo, però.
0: Sì, sì, sì. Segue la storia di questo ragazzo. Questo ragazzo è cresciuto con la zia, la mamma era, mentre partoriva, sai, c'è stato un grande problema e quindi sta avendo un grandissimo successo, mi piace molto. Lui è un sardo,
1: Carta è il cognome sardo,
0: sì,
1: classico.
0: Sì. Quindi ascoltiamo per la prima volta qui su questo programma il suo ultimo singolo, proprio sta scritto Perdici all'infinito.

Eccoci qua. Hai visto che bel singolo ha fatto Marco Carta? Bello proprio, bello. Anche a Maurizio gli è piaciuto perché ha detto che ha ragione. Non è una canzone arrabbiata, una canzone che si può ascoltare mentre guidi, mentre stai a casa. Perché le ultime canzoni adesso hanno tutte parolacce, non sono delle canzoni belle. Però ci ascoltiamo adesso un altro nuovo singolo, questa volta da Angie, si intitola Signorina. Ascoltiamo insieme.

0: È bellissimo singolo questo qua. Adesso abbiamo altre due nuove singoli, poi andiamo alle richieste. Beh, questa è bella. Io parlavo con Maurizio, sto parlando di Francesco Renca insieme a Giusy Ferreri. Hanno fatto un bellissimo singolo che si intitola Non dovrei, non dovresti. Ascoltiamolo qui per la prima volta su Radio Incontro Musicale. Ascoltiamo insieme.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Bellissimo singolo questo qua. Adesso chiudiamo con l'ultimo singolo. Questa volta vi ricordate Franco Simone? Te lo ricordi Franco Simone? È rinato di nuovo.
1: La versione di Il cielo in una stanza.
0: Sì, di Gino Paoli, sì, Respiro, Tu e così sia. A me piace tutto, io ho tutte le sue canzoni, mi piace
1: Bravo, mi
0: tanto.
1: piace
0: È
1: moltissimo.
0: uscito l'ultimo singolo 4-5 giorni fa, si intitola Sognando. Sognando della sua vita, della sua carriera. Ascoltate quanto è bello. Adesso vi faccio ascoltare tutti insieme, amici radioascoltatori, chiudiamo il nuovo singolo del programma dei giovani. Franco Simone.

Me ne sto lì seduto assente, con un cappello sulla fronte, che cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo, poi d'improvviso piango un poco e rido quasi fosse un gioco. Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo, dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Ai, ai, ai. Non ho futuro né presente e vivo adesso eternamente. Il mio passato è ormai per me distante. Ma ho tutto quello che mi serve, nemmeno il mare nel suo scrigno. A quelle cose che ho sogno,

ma ogni tanto sento che gli artigli neri della notte mi fanno fare azioni non esatte. D'un tratto sento quella voce e qui comincia la mia croce. Vorrei scordare e ricordare, la mente mia sta per

sogno cigolante in questo posto allucinante. Io sogno spesso di volare nel cielo. Non so che male posso fare se sogno solo di volare e non capisco i miei guardiani perché mi

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti adesso mordo e per un attimo ricordo che un tempo forse non lontano qualcuno mi diceva t'amo.

0: Radio Incontro Musicale.
1: Ti è piaciuto Maurizio, questa di Franco Simone?
2: Sì.
1: Beh, però la voce è rimasta lo stesso.
2: Beh, sai.
1: Radio 2000 98.5 FM, Italian Program with Carlo. Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia e Maurizio Pagnini, che alle 16.25 comincerà a dire tutte le sue notizie sportive, che io non aspetto l'ora per sentire il mio bravo Sin cosa sta facendo. Noi subito partiamo per le richieste, adesso è la volta di Roberto di North Stratfield. Ciao Carlo, piace molto il tuo programma, piace molto Patti Bravo, mi fai ascoltare I cieli immensi, questa è una delle belle canzoni che a me mi è piaciuto tanto di Patti Bravo. Ascoltiamo.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Bellissima canzone, bellissima interpretazione. Subito noi partiamo perché c'è Enrico Di Rosel. Vuoi ascoltare la canzone di Lorenzo Fragola con Infinite Volte? E io la faccio ascoltare.

in cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro, per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente, nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: poco più.
1: Belle canzoni qui su Radio Incontro Musicale ogni martedì pomeridiane dalle 15 fino alle 18. Adesso ascoltiamo un altro grandissimo successo di Dolce Nera, Ora o Mai Più, per Sandra di Top Right. Ascoltiamo insieme.

Bravissima Dolce Nera con Oro Mappio. Adesso andiamo a Manly, dove Guido vuole ascoltare la canzone di Noemi, La borsa di una donna. Ascoltiamo insieme.

Adesso andiamo a Gosford e voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano da Gosford. Per Caterina, che vuole ascoltare la canzone di Valerio Scanu con Finalmente piove e qua Sidney non vuole piovere.

0: Maurizio, belle canzoni che i radioascoltatori richiedono durante il corso della settimana.
1: E tu le trovi sempre?
0: Io trovo tutto, Maurizio. Basta che mi dai il titolo della canzone, io te la trovo.
1: Ti ho messo alla prova due o tre volte.
0: Lo so, lo puoi mettere a prova anche questo pomeriggio, non c'è problema. E mi piace tanto, ecco perché dico ai miei radioascoltatori, se...
1: Allora voglio che tu mi fai ascoltare, magari quando ho finito lo sport, Scirocco d'Africa di chi è?
0: Non lo so, questo non lo so, il cantante mi devi dire, io lo trovo.
1: Pino Daniele.
0: Ah, Pino Daniele, è napoletano.
1: La dedichiamo a Dario.
0: Ci ha lasciato quel bello canzone. Adesso a proposito, tu sai Zucchero Fornaciari, lo conosci bene, no? La figlia si chiama... Irene Fornaciari. Andò a Sanremo precisamente nel 2010, dove cantò la canzone Il mondo piange, scritta da Zucchero Fornaciari. Ma veramente adesso il mondo sta piangendo veramente, perché dovunque vai ci sono guerre, ci sono brutte cose che si sentono, e veramente il mondo piange. Quindi io chiedo sia a te che a tutti i miei radioascoltatori di ascoltare questa bella canzone, e ringrazio molto Zara di Redfern che me l'ha chiesta, vuole ascoltare lei questa canzone, Zara, proprio così, Zara di Redfern. Grazie Zara, questa canzone è una delle belle canzoni che mi è piaciuta tanto perché parla proprio della realtà del mondo, perché ora adesso quando ci aspetta la primavera, l'autunno, l'estate, sì, la stagione arrivano, però arrivano i mali che non ci sta più
1: bene. Meno male che c'è la tregua tra l'Iran e gli Stati Uniti e Israele per il momento, speriamo che duri a lungo.
0: Comunque, ascoltate questa canzone, amici da ascoltatore, a me piace tanto, e poi ritorna Maurizio Pagnin con le notizie sportive della settimana. Io sono molto... Non me l'ha detto il motivo, ve lo dico, la verità di Yannick Sinner, e lo voglio ascoltare. Però ci ascoltiamo Irene Grande prima. Il mondo piange.

0: Ti è piaciuto, Maurizio?
1: Veramente una bella canzone. E dimmi, forse ho capito che la persona, l'uomo che cantava, era il cantante dei Nomadi.
0: Certo, non l'ho detto più, però l'ho scritto qua, i Nomadi. Sì, sì,
1: ah,
0: sì,
1: ho
0: sì.
1: Indovinato, sì, sì. Mi ricordo la sua voce inconfondibile.
0: Sì, all'ultima serata a Sanremo del 2010, a quell'epoca, uscì i Nomadi insieme a cantare questa canzone, che poi ha fatto un grandissimo successo. E lei canta come il padre.
1: Bella, no, canta meglio.
0: Sì, la vuoi. C'è un batterista che sta alla ruota della fortuna, Wheel of Fortune, che la fanno in Italia, è il nipote di Zucchero Fornaciari. Se tu lo vedi, sembra proprio il figlio di Fornaciari, che sembra ugualissimo. E beh, oramai adesso, oramai è così, cosa vogliamo.
1: Abbiamo
0: fare?
1: Sette sosie in giro per il mondo.
0: E così dicono, Maurizio. Madonna, sette dolori di testa come me, ma via. No, una basta, è vero.

0: Radio 2 Triple O 98.5 FM. Ormai la sigla la sapete, no? È la sigla di Maurizio Pagnin. Vai Maurizio, vai.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori, un po' stanco perché tutte queste partite che si guardano di notte dei mondiali ti portano via le energie. Immaginate quando comincerà Wimbledon fra una settimana, tra Wimbledon e i campionati del mondo faremo fatica a tenere gli occhi aperti. Comunque iniziamo subito con la notizia più importante, Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio italiana. È stato eletto con il 68,58% dei voti. L'assemblea era chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Cravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali. A contendersi la carica erano Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, gli unici due candidati in corsa per il vertice federale. L'ex presidente del CONI si era presentato all'assemblea elettiva di Roma da favorito, forte dell'appoggio di Serie A, Serie B, Associazione Italiana Allenatori e Associazione Italiana Calciatori. Dall'altra parte Abete, già presidente federale dal 2007 al 2014 e attuale numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, puntava sul sostegno del mondo dilettantistico che rappresenta una quota significativa dell'elettorato. L'assemblea è stata chiamata a scegliere il nuovo presidente attraverso uno scrutinio segreto. Per il vincitore Malagò le sfide inizieranno subito, a cominciare da qualcosa di molto importante che tutti noi, non solo in Italia, ma noi tutti italiani sparsi nel mondo, aspettiamo, cioè la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale. Chiamato questo nuovo tecnico a rilanciare il percorso degli azzurri dopo l'ennesima mancata qualificazione alla Coppa del Mondo. Chi sarà il nuovo commissario tecnico? Si fanno molti nomi, sembra che in

0: sorpresa. Nell'agenda di Malagò ci saranno poi le riforme del sistema calcistico, i rapporti con la politica e le istituzioni sportive, la questione arbitrale, ma soprattutto la valorizzazione dei giovani calciatori italiani, considerata uno dei nodi centrali per il rilancio competitivo della nostra nazionale e dell'intero movimento calcistico italiano. Un mandato che, essendo iniziato in corsa, avrà una durata di 2 anni e rappresenterà un passaggio decisivo per il futuro del calcio italiano. Speriamo che Malagò e il nuovo commissario tecnico ci portino fra 4 anni a non dover soffrire come stiamo soffrendo adesso senza l'Italia ai mondiali. E vi avevo detto che 40 anni fa era successo qualcosa di eccezionale. Vediamo, qualcuno di voi forse si ricorda. Nei quarti di finale dei mondiali in Messico, l'Argentina superò l'Inghilterra grazie a 2 reti veramente eccezionali. Una molto discussa, la mano de Dios, il gol di Maradona che entrò nella storia del calcio mondiale. Pochi minuti dopo, però, arrivò anche il gol considerato il gol del secolo, veramente il gol più bello che io ho mai visto segnare, e lo ha fatto Maradona, che se n'è andato anche lui. Vi avevo detto che un giocatore, un grande giocatore brasiliano, giocherà in Italia. Ronaldinho, Carlo l'aveva sentita ieri sera la notizia, 46 anni, ex fuoriclasse di Barcellona e Milan, la cui ultima gara risale al 2015 con la Fluminense in Brasile, tornerà a giocare e lo farà in Italia, ma non in Serie A e non in Serie B. Sarà infatti tesserato dalla squadra che milita in Serie C del Ravenna, grosso colpo del Ravenna. La squadra del Ravenna che milita appunto in Serie C, dopo aver sfiorato quest'anno la promozione ai playoff, sarebbe molto vicino all'ingaggio della leggenda brasiliana. La notizia trova conferma in attesa però degli annunci ufficiali, anche se sul coinvolgimento concreto, scusate, dell'attaccante, che ha alle spalle una carriera che ha visto conquistare un campionato del mondo, una Champions League e il pallone d'oro ha vinto anche. Bisognerà aspettare qualche giorno, cioè domani, a Miami saranno illustrati i dettagli del progetto portato avanti da Ignazio Ciprani, proprietario del club del Rimini, del Ravenna, scusate. Secondo quanto si apprende, lo sbarco di Ronaldinho non sarà comunque una semplice iniziativa di marketing, ma Ronaldinho giocherà in campo e, se saprà fare ancora quello che faceva tanti anni fa, i tifosi del Ravenna saranno molto felici. Marco Baroni è il nuovo tecnico dell'Hellas Verona, retrocesso alla fine della stagione in Serie B. La società ha comunicato di aver affidato, a partire dal 1 luglio, la conduzione tecnica della prima squadra a Marco Baroni, che si è legato al club fino al 30 giugno 2028, con una opzione per fino al 2029. Ed eccoci al tennis, vero Carlo? Al tennis?
1: Non aspetto l'ora, Maurizio, dai.
0: Allora, dopo, parliamo di Sinner ovviamente, dopo l'eliminazione a Roland Garros ai controlli fatti all'ospedale San Raffaele di Milano, Jannik Sinner è tornato ad allenarsi sui campi a Monte Carlo, dove risiede, sai, per motivi di tasse risiede a Monte Carlo come molti altri tennisti. Il numero uno del ranking mondiale ha ripreso il lavoro a Monte Carlo in vista di Wimbledon, terza prova stagionale del Grand Slam che si disputa sui celebri prati londinesi. Lunedì 29 giugno Sinner scenderà per primo in campo, sul campo centrale. E infatti, se non lo sapete cari ascoltatori, tradizione che ad aprire le giornate nel tempio del tennis sia il campione in carica del singolare maschile. Probabilmente gli toccherà un giocatore che viene dalle qualificazioni, però Sinner, che non si è allenato per niente, non ha partecipato, cioè si è allenato ma non ha partecipato a nessun torneo sull'erba come fece l'anno scorso, partirà subito a Wimbledon senza aver giocato un torneo sull'erba. Per quanto riguarda invece purtroppo Lorenzo Musetti, dopo l'uscita nel Mille Romano e a Parigi per il Roland Garros, ha confermato che darà forfait anche per il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale

0: Insomma, prosegue la pausa forzata per Lorenzo. L'infortunio rimediato a Roma, una lesione al retto femorale della coscia sinistra, lo terrà lontano ancora dai campi. E purtroppo ci sono tra uomini e donne 13 giocatori che non parteciperanno a Wimbledon per infortuni vari. Tra questi abbiamo detto di Musetti, il cui posto verrà preso da Berrettini, ma anche Alcaraz, numero 2 al mondo, non parteciperà. Vacherot, francese, Rune, Makac, Korda, Opelka e 6 donne. Quindi vediamo, Sinner il favorito, speriamo che non gli venga di nuovo male come è capitato a Parigi e speriamo che si riconfermi vincitore sull'erba. MotoGP, Marc Marquez sulla Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il campione del mondo ha preceduto l'Aprilia di Ogura e l'altra rossa finalmente di Francesco Bagnaia, terzo. Quarta la Ducati di Fabio Di Gianantonio, solo nona all'Aprilia ufficiale di George Martin, che ha dovuto scontare un doppio long lap penalty per l'incidente innescato al via in Ungheria. Non partito il leader mondiale Marco Bezzecchi, squalificato per aver spinto e colpito un marshal, un sceriffi della pista, dopo la caduta nella gara sprint. Questa è la classifica del mondiale dopo questa prova. Marco Bezzecchi primo con 180 punti, George Martin 172, Di Gianantonio 157, Marc Marquez 140, Ogura giapponese 134, Pedro Acosta 132 e Francesco Bagnaia 127. Quindi il mondiale è ancora aperto, ma nel frattempo il primo posto ce l'ha l'italiano Marco Bezzecchi. Prima di passare allo special sul mondiali, l'ultima notizia che riguarda il calcio locale, questi i risultati della 20ª giornata: Wollongong City Under 23 2-3, City United Riders 1-0, St. George City Spirit 1-0, Sydney Olympic Rockdale 0-4, Manly St. George Saints 2-0, Wanderers Sadena 0-3, Marconi Università del New South Wales 1-0, autorete di Puffett al 27esimo. Partita molto difficile per il Marconi, ma anche con uno striminzito 1-0 e un autorete, il Marconi ha creato molte azioni da gol e non è riuscito a concretizzarle. Vola sempre meglio in alto l'Appia, che sta giocando veramente bene, che è andata sul campo del Blacktown a vincere per 3-1. Ha iniziato ad aprire le marcature il Blacktown al quarto, però poi l'Appia ha pareggiato grazie a un'autorete di Tanaka al 33esimo, giapponese del Blacktown, e nel secondo tempo la squadra di Leichhardt ha maramaldeggiato, ha segnato al 60esimo con il giapponese Conestabo e al 73esimo con Ortiz. La classifica è la seguente: Appia 48, Marconi 46, Sydney United 44. Lo dico sempre, dietro a queste tre squadre c'è il vuoto. Rockdale 32, Wollongong 31, Sadena 29, Sydney Under 23 28, Wanderers 25, Spirit e St. George City 24, Manly Riders 23, Università del New South Wales 22, St. George Saint 19, Blacktown 18, Sydney Olympic 12. Per quanto riguarda la classifica marcatori, al comando due giocatori, Luwal del Wanderers e Tsekenis del Marconi con 13 reti, seguono poi Ortiz dell'Appia, Major del Blacktown e Najjar del Rockdale con 10 reti. I prossimi incontri vedranno queste sfide: 21esima giornata, Sydney Under 23 contro Sydney United, Wanderers Manly, Università del New South Wales Sadena, Riders St. George City, Spirit Wollongong, St. George Saints, Sydney Olympic. Il Marconi ospita al Palace, al Marconi Stadium, il Blacktown City, domenica 28 alle ore 15. Ore 15 Marconi Blacktown. L'Appia giocherà a Leichhardt, all'Humber Park, sempre domenica 28, con inizio alle ore 4:15, alle 16:15. Entrambe in casa, quindi le due portacolori del calcio italiano. Speriamo che vincano tutte e due e che continuino questa bella marcia, questa bella serie di vittorie, e che si portino magari a disputare la gran finale, che sarebbe un successo per il calcio italiano nel New South Wales. Carlo, ho bisogno di bere un po' d'acqua e di prendere un po' di voce, perché non metti quella canzone che vogliamo dedicare all'amico Dario Melidoni che ti avevo chiesto prima? Sì. Le tecnologie del...
1: No, tu mi ascolti, no?
0: Sì.
1: Ascoltiamola adesso, perché io
0: sì.
1: Adesso...

cambieranno, ci dirà che cambieranno le cose. Prova con un bacio di, prova con un bacio di rose. Dirà che cambieranno, ci dirà che cambieranno le cose.

volta lascio andare le dita, per le strade del mondo è dentro di me. A me la musica ha cambiato la vita, e la vita ha cambiato me. E quando mi sento perso, mi butto addosso mi verso una porzione d'amore preparata da qualche stregone, chissà, mandato da te. Ed è scirocco caldo come la gente d'Africa che vive qui. Ed è scirocco mitico da costa a costa. E mentre sono qui, ah, se potessi controllare il tempo, yeah. Se potessi dare una direzione al vento,

0: Bella voce, bella canzone, Maurizio, bella
1: scelto
0: scelta.
1: Bene, per, sì, l'abbiamo sì. dedicata ai napoletani sì. e anche all'amico Dario.
0: Piace molto a me Pino Daniele, beh. Proprio bella.
1: Vai, allora, niente vai, sigla, non mettiamo la sigla oggi, passiamo subito ai mondiali e diamo un'occhiata girone per girone. Allora, intanto devo dire che questi mondiali qui sono, ogni volta ci sono delle sorprese incredibili, risultati stranissimi. A sentire Dario dice che forse c'è l'intervento dei bookmakers, non so, c'è qualche squadra che fa apposta a pareggiare o perdere per soldi, non so, io non voglio pensare a una cosa del genere, però. Girone A, come era da prevedere, il Messico è già qualificato per il prossimo turno, squadra di casa, alle sue spalle c'è la Corea del Sud che ha 3 punti, e la Repubblica Ceca e il Sudafrica hanno 1 punto. Nelle ultime 2 partite il Messico affronta la Repubblica Ceca e il Sudafrica gioca contro la Corea. Comunque il Messico è passato, vediamo quale sarà la seconda che si classifica. Non vedo che ci sia una terza migliore fra in questo gruppo, perché come avevo accennato l'altra volta passano le prime 2 di ogni girone, quindi le 24 squadre su 48 vanno automaticamente al prossimo turno e le 8 migliori terze classificate. Questo è importante quando parlerò dell'Australia fra poco. Nel girone B, Canada e Svizzera guidano la classifica con 4 punti, alle loro spalle Bosnia e Qatar hanno 1 punto soltanto. Io penso che Svizzera e Canada potrebbero dividersi la posta in palio e passare tutte e due al turno successivo, perché se una delle due perde, la Bosnia potrebbe battere il Qatar e diventerà importante la differenza reti in tutti i gironi. Nel girone C, Brasile e Marocco hanno 4 punti, la Scozia 3, Haiti 0 punti. Nell'ultima partita Scozia-Brasile e Marocco-Haiti, dando per scontata la vittoria del Marocco che gioca molto bene contro Haiti, il Brasile deve stare attento a non fare qualche passo falso con la Scozia. Credo che passeranno Brasile e Marocco. E ne veniamo al girone della nostra Australia. L'Australia che è al secondo posto con 3 punti a pari del Paraguay. La Turchia è eliminata, la Turchia di Vincenzo Montella, che brutta figura che ha fatto. Pensati che contro il Paraguay ha giocato con un uomo in più per più di un'ora e non è riuscita a pareggiare il gol del Paraguay. Allora, le partite che sono rimaste a giocare sono Turchia e Stati Uniti, quindi Stati Uniti già qualificati, la Turchia non c'è più niente da dimostrare, Paraguay e Australia. Paraguay e Australia, anche qui il risultato più bello per tutte e due le squadre sarebbe un bel pareggio, perché si qualificherebbe la seconda classificata e la migliore terza, e in questo gruppo avere 4 punti e essere tra le migliori 8. Quindi spero che l'Australia non perda, ma anche se perde con 3 punti potrebbe anche qualificarsi, però un bel pareggio fra le due squadre e tutte e due vanno avanti. Girone E, i Panzer della Germania, che non è data favorita da nessuno, hanno faticato contro la Costa d'Avorio, che è una bella squadra, hanno segnato proprio in zona Cesarini in tempo di recupero, però c'ha 6 punti, è già qualificata. E le ultime 2 partite sono tra Costa d'Avorio, Curaçao e Ecuador Germania. Ecuador è già, io vedo che la Costa d'Avorio si qualificherà assieme ai tedeschi. Girone F, sono rimasto non nella prima partita ma nella seconda partita, sono rimasto ben impressionato dall'Olanda. L'Olanda che aveva pareggiato 2-2 col Giappone, che anche il Giappone è una bella squadra, e l'Olanda che ha battuto la Svezia per 5-1. Tunisia e Giappone 0-4, vedo Olanda e Giappone hanno 4 punti, Svezia 3, Tunisia 0. Si giocheranno il secondo posto Giappone e Svezia, mentre l'Olanda gioca contro la Tunisia e dipenderà quanti gol segneranno, penso io, perché è già qualificata. Girone G, dove c'è la Nuova Zelanda, i nostri cugini dell'Australia, qui i neozelandesi, che purtroppo hanno perso con l'Egitto per 3-1. E la classifica vede l'Egitto con 4 punti, Belgio e Iran 2 punti, Nuova Zelanda 1. E il Belgio adesso deve battere la Nuova Zelanda per qualificarsi. Credo che l'Egitto con l'Iran dovrebbe vincere e vincerà il gruppo. Girone H, Girone H, la Spagna, dopo aver deluso nella prima partita 0-0 col Capo Verde, ha battuto l'Arabia Saudita per 4-0. Uruguay, deludente, aveva fatto 1-1 con l'Arabia Saudita e si è fatto raggiungere dal Capo Verde 2-2. E Capo Verde è una di queste squadrette che sembrava essere la squadra materasso e invece sta andando abbastanza bene. Nell'ultima partita Uruguay-Spagna e Capo Verde-Arabia Saudita. Dipenderà da cosa farà la Spagna con l'Uruguay, il Capo Verde potrebbe anche qualificarsi per il prossimo turno. Girone I, abbiamo la Francia, ha battuto l'Iraq 3-0 e la Norvegia ha battuto con un po' di fatica ma il Senegal per 3-2. Classifica 6 punti la Norvegia, 6 punti la Francia. La Francia ha una differenza reti più 5, la Norvegia più 4. Dipenderà cosa succederà nell'incontro, l'ultimo incontro fra Norvegia e Francia, e Senegal dovrebbe battere l'Iraq. L'Iraq che è allenato dall'australiano Graham Arnold. Nel girone J, l'Algeria ha battuto la Giordania 2-1 e l'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0. Poi veniamo ai marcatori, non è che mi sono dimenticato. Girone K si gioca domani, è al comando la Colombia con 3 punti, Congo, Portogallo 1, Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro 0 punti. Si gioca domani Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan. Il Portogallo era stato dato tra le 4-5 squadre favorite, però secondo me non sta facendo bene perché la squadra, sotto gli ordini dell'allenatore, gioca per Ronaldo e non dovrebbe più giocare per Ronaldo. È Ronaldo che deve giocare a disposizione della squadra, secondo me. Comunque vediamo cosa succede. Infine, nel girone L, l'Inghilterra ha 3 punti assieme al Ghana, Panama 0, Croazia 0. Domani si gioca Inghilterra-Ghana e Panama-Croazia. Inghilterra sta andando molto bene, mi piace come sta giocando, vincerà il gruppo e la Croazia dovrebbe battere il Panama, se no altrimenti deve dire arrivederci ai mondiali. E veniamoci ai marcatori. Le squadre, cari ascoltatori, che hanno a loro disposizione i Bombers stanno facendo bene. Messi ha stabilito il nuovo record di reti segnate ai mondiali, battendo il record che apparteneva al tedesco Klose, che erano 16. Messi ne ha segnati 18, ha 38 anni, è di Rosario, è un fuoriclasse, ha vinto tutto, ha 18 reti, chissà quante ne segnerà ancora. Però, alle sue spalle, c'è un certo Kylian Mbappé della Francia che ne ha segnate 16 e ha 11 anni di meno di Messi, quindi il record di Messi potrebbe venire battuto, perché si pensa che Mbappé, se non si farà male, potrebbe giocare altri 2-3 mondiali.
0: Certo.
1: Comunque, dicevo, è una classifica marcatori favolosa, non si sa chi vincerà. Messi 5 gol, Haaland 1,95 m, un mostro di forza, ha segnato anche stamattina 2 gol, che centravanti. Mbappé 4 gol, Kane dell'Inghilterra con una partita in meno c'ha 2 gol, Gakpo e Broby dell'Olanda, che per me è una squadra che può vincere il mondiale, con l'Argentina. Mi piace l'Olanda e l'Argentina, poi vediamo alle altre squadre. Vinicius del Brasile 2 reti e ci sono altri due, uno della Germania, Urav, con 3 reti, che non vincerà la classifica marcatori, e lo Juventino del Canada, David, che ha segnato 3 gol. Alla Juventus non è che ha fatto grandi cose, però col Canada ha segnato 3 gol. Secondo te, Carlo, chi vincerà il mondiale?
0: Beh, come hai detto tu, sto pensando anche io Olanda.
1: Ti piace?
0: Olanda mi piace, sta giocando bene. Le partite che ho visto io sto parlando per me, penso che Olanda...
1: Allora, ho analizzato un po' quello che ho visto. L'Olanda è fortissima in attacco,
0: sì,
1: centrocampo, e qualche volta fa dei piccoli errori in difesa. Stessa cosa la Francia, mi è sembrata anche lei vulnerabile in difesa. La Norvegia anche stamattina ha vinto 3-2, però con la Costa d'Avorio che non è brutta,
0: sì,
1: squadra,
0: sì.
1: Mentre l'Argentina è solida anche in difesa, quindi potrebbe rivincere il mondiale. Al momento mi piacciono Argentina.
0: Dobbiamo stare attenti, Maurizio, anche delle squadre africane.
1: No, guarda, no. Secondo me hanno fatto passi da gigante, non ci sono più tante squadre materasso. Guarda il Capo Verde, guarda la Costa d'Avorio, guarda il Marocco, sono belle squadre, ma non credo che sia arrivato il momento per un'africana. Potrebbe essere ancora una delle solite, Francia, Argentina, Spagna, la Spagna non so quest'anno, Germania, le solite squadre, però le outsider che non hanno mai vinto un mondiale potrebbero essere l'Olanda e la Norvegia, ma attenzione all'Argentina di Messi.
0: Sì, perché ho visto il gol di Messi, madonna mia che gol ha fatto, l'ultimo
1: mi
0: gol.
1: Mi chiedo scusa cari ascoltatori, mi sento un po' stanco e la voce forse non è la solita, però mi aspettavo l'amico Dario, avremmo fatto un commento un po' diverso insieme, girone per girone, partite per partite, però facciamo gli auguri venerdì a mezzogiorno, me la guarderò, non al Club Marconi, ma me la guarderò a casa, seduto tranquillamente sul mio divano, me la guarderò magari con una biretta.
0: Ho comprato una TV nuova.
1: Sì.
0: E la prima partita che ho visto, mentre ho finito di montarla tutto, è l'Australia.
1: È l'Australia.
0: Con la Turchia, che vinse 2-0. Quindi me la devo godere io venerdì. A che ora gioco venerdì?
1: Al mezzogiorno esatto.
0: Madonna.
1: Io spero una cosa. Di vedere all'opera subito fin dall'inizio, non
0: sì.
1: perché è italiano, non perché sono amico di famiglia, ci voglio bene, al papà, al nonno, allo zio, sono miei amici, ma voglio vedere Volpato, perché quando è entrato in campo si è visto qualcosa di diverso, si è visto un attacco australiano un pochettino più dinamico. Speriamo che Popovic abbia capito che forse è il momento di farlo giocare fin dall'inizio. Assieme a Iran Kunda, che è bravissimo. Ragazzi, ascoltatori, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo alla settimana
0: prossima. Io ti ringrazio dal profondo del mio cuore, perché tutti i miei radioascoltatori che mi telefonano, li vedo, vi dico ringrazio Maurizio Pagnini che è molto forte. Quindi grazie, e sei venuto da Marconi qua, è tanta strada.
1: Vi faccio una raccomandazione a voi belle signore che ascoltate la musica di Carlo e a voi cari amici ascoltatori sportivi, riguardatevi, perché quando si sta male, come sono stato male io, si capisce che la salute è la cosa più importante al mondo. Non importano i soldi, la carriera, i successi, la salute è la cosa più bella che abbiamo, e dobbiamo vivere bene questi ultimi anni che ci rimangono da vivere.
0: Hai ragione Maurizio, io ti ringrazio Maurizio, ti lascio andare, metto la sigla così ti vengo a salutare, grazie, e Maurizio ritorna la prossima settimana con ricche belle notizie sportive della settimana e dello special dei mondiali. Grazie Maurizio.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM with Carlo every Tuesday afternoon from 3 p.m. till 6 p.m. You can also listen to this program, the repeat on Friday night from 9 p.m. till midnight. My name is Carlo. You can tune in on 98.5 FM with DIB Plus 985, or you can get an app at Community Radio. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che potete ascoltare questo programma ogni martedì dalle 15 fino alle 18 e il venerdì sera dalle 21 fino alle 24. Il programma di oggi è ripetuto. Ringrazio Maurizio Panini per le notizie sportive della settimana. Do l'indovinello e poi andiamo alle nostre richieste dai miei radioascoltatori. Però prima voglio mettere la canzone di Milva, che è per Sergio di Liverpool. Vuole ascoltare E ti amo veramente, e poi andiamo alle nostre canzoni classici degli anni 60 e degli anni 70.

diventare un giocattolo del cuore. Lascia perdere l'amore, anche lui sa farmi male. Puoi restare. Le parole che diciamo ci confondono davvero. Non accendere la luce, tutto sembra così chiaro.

Ed eccoci qua. Cominciamo per Enza di Cardiff. Vuoi ascoltare la canzone di Franco Trincale insieme a Mario Piovano con Lettera a papà lontano. Grande successo 1970. Sandro di Lilyfield vuole ascoltare la canzone di Adamo, Salvatore Adamo, con La Notte, 1964. Vito di Wollongong vuole ascoltare la canzone di Little Tony, La Donna di Piquet, 1969. Marco di Belmore vuole ascoltare la canzone di Orietta Berti, L'Altalena, 1969. Chiudiamo con Per Gianna di Cronalla, che vuole ascoltare la canzone di Johnny Dorelli, L'Immensità, grande successo 1967. A voi tutti, Lettera a papà lontano.

la vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.

Le belle canzoni della nostra epoca li potete ascoltare qui ogni martedì dalle 15 fino alle 18, specialmente l'ultima ora. E se avete un'attività, mi volete aiutare, volete sponsorizzarmi, siete benvenuti a telefonarmi su 04 99 999 149. Qualsiasi offerta che voi date sarà molto accettata non soltanto da me ma anche dai miei radioascoltatori. Radio 2 Triple O 98.5 FM, Italian Program with Carlo from 3 to 6 Friday night, 9 to midnight. The program today is repeated also on Friday night. Esiste un male che non sta né in cielo e neppure per terra. Che male è? Me lo dovete dire voi. 0499 999 149. Andiamo. Marina di Smithfield vuole ascoltare la canzone di Romina Power, La mia solitudine, 1969. Roberta di Stenmore vuole ascoltare la canzone di Carmen Villani, Come stai, 1971. Pasquale di Roselle vuole ascoltare la canzone di Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, 1966. Antonio di Penrith vuole ascoltare la canzone di Paolo Frescura, Tu cielo, tu poesia, 1976. E chiudiamo per Marco di Belmore, vuole ascoltare la canzone di Guido Renzi con Amica mia, 1969. A voi tutti, Romina Power. Ascoltiamo insieme. Sempre con Carlo Tartaglia.

Come stai? Stavo pensando proprio a te, lo sai. Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando eppure no, sei proprio tu.

passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, l'aspetto ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò.

Radio 2000 98.5 FM Italian Program with Carlo. Radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Noi continuiamo perché ho tante richieste ancora per farvi ascoltare. Franco di Five Dog, vuole ascoltare la canzone di Gianni Nazzaro, In fondo all'anima, 1970. Poi Sandro di e Giacomina di Gosford vogliono ascoltare la canzone di Rogers, Guarda, 1968. Franchino, sempre di Gosford, vuole ascoltare la canzone di Anna Identici, Un dirigibile, 1971. Lina di Katumba vuole ascoltare la canzone di Pino Donaggio, Una casa in cima al mondo, 1966. Voi tutti, Gianni Nazzaro, In fondo all'anima.

Questa era per Aurelia di Belfield, Lo devo solo a te, grande successo dei Purple 1979. Questa canzone vinse il festival in Russia, proprio vinse il disco degli anni 80. Fu successo quell'epoca in Russia, che tanti cantanti fecero tantissimo successo in Russia. Poi abbiamo ascoltato anche Faustina da Katumba, che quotidianamente anche lei tutte le settimane mi telefona, piace molto male, e voleva ascoltare la canzone Sole, Pioggia e Vento, grande successo 1970. Chiudo questa sera per Antonietta di Liverpool, vuole ascoltare la canzone di Albano, Il ragazzo che sorride, 1968. Carlo Tartaglia si congeda da voi, vi dà appuntamento la prossima settimana, ringraziando Maurizio Pagnin, ringraziando tutti voi amici radioascoltatori che mi avete fatto compagnia. Ditelo agli altri, perché questo è un ricco programma italiano comunitario, e quindi vale proprio la pena che ho tanti radioascoltatori. Venerdì sera potete riascoltare questo programma dalle 21 fino alle 24, sempre sulla stessa frequenza. Grazie al vostro ascolto, alla prossima.

0: essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: 98.5
2: 2 000
1: FM.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: 98.5 2000 FM.
1: Avrei una storia da raccontare, e poche ore prima di partire mi fermo intanto tu.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisata. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che...

prendere l'urla e no, che non ti dico cosa provo, no, sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna, perché prendi una birra e siediti, che ti racconto di me, di come quando davanti a un problema scappo. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere un altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica, dormivo sopra il banco sognando una vita unica, di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo, che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro di te, pure a quelli stronzi che non mi accontento, che ambizioni troppo grandi per restare fermo.